0: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
1: Radio 6023.

0: Ahmed, a te ho detto di venire qua.
1: Adesso arrivo, non rompere.
0: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
1: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
0: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
1: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.italiasononanchio.it

0: vogliono conoscerti se fai successo. Ma poi quando finisce dimmi che è successo. Io non lo so manco se volevo questo. Oh mio Dio, Michael, sono troppo Jackson.
1: Io volevo giocare a basket. Sto sbuffando Casper. Spero non passi nei Ghostbusters.
2: Giù, giù, giù.

Quando ti dissi che sarei partito all'inizio, ricordo, vomitato il cuore. Pensare a te è stato un po' come un vizio, si può far sempre anche se non si vuole. Io sono sempre arrabbiato, ma qualcosa è cambiato, certe cose devo dire addio. E tutto quello che dico mi suggerisce che qua a spiegarmi male sono io. Questa qui è la grande guerra, è immensa. Dove dire sì, dire no è marginale. Quando dentro hai la grande guerra, è immensa. La

0: lontano.
1: Radio 6023, la radio degli studenti del Piemonte Orientale.
2: Eurofonica.
3: Qui nella redazione di Eurofonica siamo tutti giovani, siamo tutti dei grandi viaggiatori e quindi alla notizia che i vari siti di streaming come Netflix, Amazon Prime, ma anche RaiPlay potessero essere visibili al di fuori dello stato della propria subscription, ci siamo tutti molto felicitati. Fabiano Catania però no, lui è il nostro, diciamo, complottista preferito, è andato a scoprire se è vero che il geoblocking è stato abolito per Netflix e ha intervistato Maurizio Molinari del Parlamento Europeo.
2: Eurofonica.
4: Fabiano Catania per Eurofonica con Maurizio Molinari, addetto stampa del Parlamento Europeo in Italia.
5: C'è stata una confusione innanzitutto tra portabilità e geoblocking, visto che evidentemente non sono la stessa cosa?
6: Allora, alcuni giornali e alcuni media hanno parlato di geoblocking, quando in realtà il regolamento sul geoblocking riguarda lo shopping online, quindi la possibilità di fare shopping da siti internet che siano anche siti internet non del proprio paese di residenza, quindi l'impossibilità da parte dei suddetti siti internet di bloccarti, di costringerti, per dire, a fare shopping su Amazon.it se sei in Italia. Invece, dopo la fine del geoblocking, che sarà intorno alla fine del 2018, sarà obbligatorio per questi siti che vendono prodotti, non so, mobili, ma anche biglietti d'albergo, pacchetti vacanze, di permettere di fare shopping anche da siti che non siano quelli del paese di riferimento, del paese di residenza. Quindi la fine del geoblocking è questo. In realtà dal 1 aprile c'è la possibilità per i servizi a pagamento di contenuti audiovisivi della portabilità del proprio abbonamento, cioè se io italiano ho l'abbonamento a Netflix, a Mediaset Premium, a Sky Go, ho la possibilità di portare questo abbonamento, se sono in vacanza o se sono per lavoro temporaneamente in un altro paese, di portare le stesse condizioni di cui io usufruisco per esempio in Italia. Però, non potevo usufruire dell'abbonamento Sky o Mediaset Premium di cui godevo in Italia. Adesso dal 1 aprile, se io vado all'estero, l'operatore poi deciderà qual è l'uso congruo, quindi Sky o Mediaset diranno per più di 60 giorni, per più di 120 giorni, comunque deciderà qual è l'uso congruo, cioè qual è perché c'è il concetto di temporaneità nel regolamento.
5: Ecco, quindi è riservata comunque la temporaneità a una discrezionalità poi delle singole, dei singoli erogatori del servizio, no? Che decideranno,
6: sì,
5: quale sarà.
6: Nel regolamento non è specificato che cos'è la temporaneità, è specificato che l'operatore, quindi il fornitore di servizio, deve indicare nel contratto e quindi anche sul loro sito internet che cosa intendono loro per temporaneità. Ogni Netflix ha un concetto, Sky è un altro concetto, Mediaset è un altro concetto. Ricordiamo anche che questa portabilità è obbligatoria per i servizi a pagamento, mentre possono, diciamo, aderirvi, possono utilizzarla anche i servizi non a pagamento, per esempio la Rai, che dà delle offerte. Per esempio, se tu vuoi guardare Montalbano e sei in Francia e sei un italiano,
5: non posso,
6: stato in Francia, non puoi, la Rai può su base volontaria aderire a questo schema di portabilità. Quali sono i vantaggi della Rai? Ovviamente gli apre un mercato di
5: certo
6: all'estero, di spot pubblicitari,
5: certo.
6: Però mentre i servizi tipo Netflix, tipo Sky o Mediaset Premium sono obbligati, i servizi delle compagnie come la Rai o come tutte le altre compagnie pubbliche, quindi anche per esempio la BBC, qua poi entriamo nell'esempio inglese, però insomma ancora anche loro fanno parte dell'Unione Europea, quindi loro possono, è su base volontaria.
5: Ho capito, ma quindi verosimilmente però questa cosa della portabilità non avrà effetti su chi già era all'estero, probabilmente su chi sarà all'estero dal 1 aprile.
6: Se tu sei all'estero per un periodo di tempo permanente, per esempio, non so, per 9 mesi, su un anno, già comincia a diventare,
5: certo,
6: non un periodo di temporaneità,
5: certo,
6: direi di no, però questo, ripeto, è lasciato ai singoli operatori. È un altro tassello, oltre alla fine del roaming, per la creazione di un vero mercato unico digitale e quindi per dare la possibilità a chi si sposta in Europa di usufruire dei servizi di cui usufruisce a casa, ovviamente cercando di limitare gli eccessi. Cioè, non è che tu, se vivi un anno in Francia, puoi continuare a dire però io voglio utilizzare le tariffe delle compagnie italiane.
5: No, ovviamente.
6: A quel punto sarebbe un onere sproporzionato per le compagnie stesse.
5: Certo, grazie mille perché hai fatto molta più chiarezza su questa cosa, perché almeno in Italia c'era stata secondo me questa piccola confusione terminologica poi in realtà tra geoblocking, certo. E portabilità. Ti ringrazio tanto.
6: Grazie a te.
4: Grazie a Maurizio Molinari, addetto stampa del Parlamento Europeo in Italia, per essere stato con noi. Fabiano Catania per Eurofonica, Radio Eco, Parigi.
2: Eurofonica.
3: State sempre ascoltando Eurofonica in diretta su tutte le radio raduni. Parliamo di università, ma non ne parliamo in forma accademica o didattica, ne parliamo in forma politica. Perché? Perché per l'Eurostat l'Italia è seconda in Europa per abbandoni universitari. Come sono messi gli altri paesi? Silvia Pegurri.
2: Eurofonica.
0: L'Italia ha vinto una medaglia d'argento, ma non dovremmo esserne troppo fieri. È il secondo paese europeo per abbandoni universitari dopo la Francia. I dati dell'Eurostat sono chiari. Quasi 524.000 persone decidono ogni anno di abbandonare un corso universitario. Il problema non è solamente italiano. Nel 2016, circa 3 milioni di giovani hanno deciso di abbandonare la laurea, chi per entrare nel mondo del lavoro, chi per ragioni economiche o familiari. Al terzo posto troviamo il Regno Unito, con i suoi 404.200 ex studenti, mentre uno dei paesi più virtuosi è la Germania, con solamente 165.500 abbandoni. Un dato però sembra essere simile in tutti i paesi. Gli ex studenti sono più uomini che donne. Meno di un uomo su 6 in età da lavoro ha una laurea in Italia, ovvero il 13,7%, il dato peggiore dopo quello della Romania. Quasi uno su 4 ammette di aver abbandonato l'università perché voleva entrare subito nel mondo del lavoro, cosa per molti impossibile se si sta ancora studiando. Questa motivazione è più frequente tra gli uomini, mentre per le donne la decisione spesso è basata su fattori economici, come una situazione economica instabile. L'obiettivo da raggiungere entro il 2020 è quello del 40% di laureati tra i 30 e i 34 anni, con una percentuale minore al 10% di persone senza un diploma secondario. Si è sulla buona strada se si pensa che nel 2015 i laureati erano il 23,6% della popolazione, mentre nel 2016 sono aumentati al 39,1%. Anche il tasso di abbandono è migliorato, passando dal 17% al 10,7%. Silvia Pegurri per Eurofonica da Fuori Aula Network.
2: Eurofonica.
3: Eurofonica vi porta sempre in viaggio per gli stati dell'Unione Europea. Oggi andiamo in Ungheria con Clara Rita Stevanato che ci spiega come funziona questo stato.
2: Eurofonica.
7: In Europa centrale, attraversato dal grande fiume Danubio ma senza sbocchi sul mare, c'è uno stato con una storia millenaria. Si tratta dell'Ungheria. Ai tempi dei Romani era un'importante provincia dell'impero, la Pannonia, di cui passarono poi gli Unni di Attila e per un po' non crebbe più l'erba, fino a quando nell'anno 1000 fu incoronato primo re d'Ungheria Stefano, la cui mano è custodita nella basilica omonima a Budapest, la capitale. Budapest non è però sempre esistita. L'attuale capitale è infatti nata nel 1873 dalla fusione di Buda e Pest, due città storiche poste una di fronte all'altra sulle due rive del Danubio. L'Ungheria ha molti primati. Budapest è la città con il maggior numero di acque termali al mondo. Pensate che ogni giorno sgorgano oltre 70 milioni di litri d'acqua. Nella capitale c'è anche la più grande sinagoga in Europa, seconda al mondo dopo quella di Gerusalemme. E pensate che il Parlamento di Budapest è il secondo per grandezza al mondo dopo l'immenso Parlamento di Bucarest in Romania. Conta 691 stanze, 20 km di scale e 40 kg d'oro. A Budapest fu costruita nel 1896 la prima metropolitana europea continentale. È la terza più vecchia al mondo, dopo quella di Istanbul e di Londra. Terra di premi Nobel e inventori, fu proprio in Ungheria che Erno Rubik inventò il famoso cubo. Imre Brodi ideò le lampadine a bulbo e Laszlo Biro la penna a sfera. Se volete andare in Ungheria e comunicare con i locali, potete cimentarvi con l'ardua impresa di imparare l'ungherese. Ad oggi ancora nessuno è riuscito a scoprire con certezza quale sia l'origine di questo strano alfabeto composto di ben 44 lettere. Quando sarete in un bar o in un ristorante e ordinerete una birra, attenzione a non brindare mai con i boccali. Secondo la tradizione, nel 1848 alcuni soldati austriaci uccisero 13 generali ungheresi festeggiando ogni esecuzione con un brindisi. E se volete accompagnare la bevuta con un buon pasto, optate per il goulash, piatto tipico a base di paprika, ingrediente estratto dai peperoni rossi, di cui l'Ungheria è grande produttrice. O in alternativa scegliete il foie gras. L'Ungheria è infatti il secondo più grande produttore di fegato d'oca dopo la Francia e il più grande esportatore. Per dolce provate la torta Dobos, creata nel 1855 in onore del re Francesco Giuseppe e della principessa Sissi, a base di pan di Spagna, crema al burro e caramello, imperdibile per chiunque ancora oggi visiti la capitale ungherese. Se vi sembra di aver esagerato a pranzo, non vi preoccupate, basterà andare di fronte alla Basilica di Santo Stefano a Budapest e strofinare la pancia della statua del poliziotto baffuto e panciuto che vi troverete davanti. La leggenda vuole che chi tocca il suo ombelico non ingrasserà mai più. Clara Stevanato per Eurofonica.
2: Eurofonica.
3: Per potremmo dire così, ovvero quello che vi chiama e vi chiede che cosa pensate di quello di cui stiamo parlando, è sceso in strada, diciamo nella strada virtuale perché vi ha telefonato e vi ha chiesto che cosa pensate dell'Ungheria di Orban. Se volete partecipare a questi EU Voxpo potete scrivere sulla pagina di Eurofonica e scriverci appunto dei messaggi e noi vi contatteremo.
2: Eurofonica.
8: Io credo che la politica di Orban sia stata una politica ambigua, ha incentrato la sua azione sull'amore per la patria, su uno spirito nazionalistico, ma poi ha aumentato gli incentivi per gli investimenti di aziende straniere e questo va a discapito del nazionalismo di cui abbiamo parlato precedentemente. Credo che inoltre la flat tax abbia aumentato le disuguaglianze sociali all'interno del paese.
9: Nonostante la democrazia illiberale di Orban dia voce alla voglia di autonomia e libertà di quei paesi che in Europa sono entrati senza poter contrattare molto, con cui l'Europa è stata probabilmente troppo tecnica e burocratica, mi preoccupa molto la deriva conservatrice dell'Ungheria. Tuttavia, mi preoccupa molto di più notare come essa si incastoni nel quadro di un'Europa sempre più xenofoba. Basti pensare agli altissimi consensi ottenuti da partiti di ideali simili in Francia e in Austria. E non da ultimo, il clima che si respira anche in Italia a seguito delle ultime elezioni. Temo purtroppo che però, finché Fidesz rimarrà nel PPE, sarà difficile per l'Europa arginare l'ondata populista.
10: L'Ungheria di Orban è un esempio di come la democrazia possa essere messa in difficoltà tramite processi democratici, di come le fake news e i sentimenti razzisti possano avere conseguenze concrete e di come l'Unione Europea sia ancora spaccata su valori di base da condividere, come l'indipendenza del sistema giudiziario e la libertà di associazione.
11: Orban parla di democrazia illiberale, si ispira al leader russo la cui amicizia risulta essere incompatibile con le strategie di Unione Europea e NATO. Viene accusato di corruzione, però vince le elezioni con il quasi 50% dei voti. L'elezione di Orban in Ungheria non fa altro che confermare il percorso che l'elettorato di questi anni ha deciso di prendere. Anti-Unione Europea, anti-immigrazione, l'Ungheria si chiude a riccio come molti altri stati. Questo clima di chiusura, a mio parere, non fa altro che incrementare i problemi già esistenti, specie se si tratta di un paese dell'Unione Europea.

0: Siamo quasi in chiusura di questa puntata di Eurofonica, è il momento di spiegarvi come funziona l'Unione Europea. Oggi parliamo dell'Agenzia Spaziale Europea con Sonia Kurzel. Conosciamo tutti la NASA, no? Ma sapete che l'Europa ha una sua stazione spaziale? E in che rapporti è con l'Unione Europea?
1: Eurofonica. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, molti scienziati scappati dal continente rientrarono in Europa. Si resero conto che le singole agenzie spaziali degli stati europei non potevano competere con quelle delle superpotenze USA e URSS. Nel 1958 Edoardo Amaldi e Pierre-Victor Auger cominciarono dunque a pensare ad un progetto comune, quello di fondare un'agenzia spaziale europea. Nel 1962 si cominciò a lavorare ad un progetto con Belgio, Francia, Germania, Regno Unito, Italia e Paesi Bassi. Ma la svolta si ebbe negli anni 70, quando la corsa allo spazio delle due superpotenze subì un rallentamento. Nel 1975 fu fondata l'Agenzia Spaziale Europea. Ad oggi l'ESA conta 22 stati membri. L'ultimo ad essere stato annesso è l'Ungheria nel 2015. Il quartier generale è a Parigi, ma le missioni scientifiche hanno la base nei Paesi Bassi. Il controllo dei satelliti e il centro per la selezione e addestramento degli astronauti sono in Germania, mentre la raccolta e redistribuzione dei dati agli stati membri è a Frascati. L'ESA è il maggior competitore della NASA nell'esplorazione spaziale. Il suo principale obiettivo è sostenere e promuovere per scopi esclusivamente pacifici la cooperazione tra stati europei nel campo della ricerca e tecnologia spaziali e nelle loro applicazioni. Il budget è di circa 6 miliardi di euro, un terzo di quello della NASA. Ogni cittadino europeo degli stati appartenenti all'ESA contribuisce con le proprie tasse alle spese per lo spazio. Quanto paghiamo? L'equivalente di un biglietto del cinema all'anno. Cosa c'entra con l'UE? I due attori cooperano tra loro. L'ESA, con il suo slogan Spazio Unito in Europa, è la porta di accesso allo spazio dell'UE. Il coinvolgimento diventa ancora più evidente se andiamo a guardare gli stati membri. Dei 22 solo Norvegia e Svizzera non fanno parte dell'UE. Anche gli obiettivi sono comuni. Entrambi vogliono rendere l'Europa un attore credibile nell'esplorazione dello spazio e nella ricerca scientifica. Inoltre il 20% dei fondi ESA provengono dal budget UE. Per il futuro l'ESA ha piani ambiziosi, come la continuazione della ricerca scientifica per migliorare le future esplorazioni spaziali, la collaborazione con la NASA per la ricerca astronomica e il programma Aurora, un progetto per mandare un essere umano su Marte che potrebbe avvenire nel 2030. Sonia Kurzel, Samba Radio Trento per Eurofonica.
0: Eurofonica. E in chiusura di puntata è il momento in cui Eurofonica si trasforma in un grande e grosso ufficio di collocamento. Sono arrivate le EU Skills, Alice Masoni.
2: Eurofonica. Neolaureato in chimica all'ascolto, c'è un'ottima opportunità per voi. La European Chemical Agency, che si occupa di attuare la normativa europea sulle sostanze chimiche e fornire consulenze sul loro uso alle aziende, offre uno stage presso la sua sede di Helsinki, in Finlandia. A seconda di compiti e ruolo previsto, gli stage hanno durata variabile che va dai 3 ai 6 mesi, retribuiti con una borsa di studio di ben 1.300 euro al mese. Per fare domanda è necessario essere cittadino europeo o dello spazio economico europeo, quindi Norvegia, Islanda e Liechtenstein, avere un'ottima conoscenza dell'inglese e possedere un diploma universitario in chimica o aver lavorato in settori che richiedono una formazione relativa a campi sia scientifici, quali biologia o scienze tecnologiche ambientali, che amministrativi, come diritto, comunicazione, finanza e risorse umane. Per maggiori informazioni basta visitare il sito dell'agenzia echa.europa.eu. Se invece è il turismo o il settore agroalimentare ad appassionarvi, il progetto SME for Easy, Supporting Mobility Experiences for a European Apprenticeship for Young, mette a disposizione 50 borse di studio per giovani dai 17 ai 29 anni che abbiano ottenuto qualifica o diploma professionale presso centri di formazione professionale da non più di 12 mesi. Grazie alla borsa di mobilità, i selezionati potranno svolgere un periodo di lavoro e formazione in paesi quali Germania, Francia, Spagna, Irlanda o Regno Unito. Il progetto finanzia viaggio, assicurazione, alloggio, preparazione linguistica e culturale, trasporti, pocket money e tutoraggio. Se volete saperne di più, visitate il sito scambioeuropei.info e scaricate il bando. È l'apprendimento culturale, invece, il tema chiave dello scambio con Ungheria previsto dal progetto Cool Tornado, in programma dal 25 maggio al 3 giugno 2018. Se avete dai 18 ai 25 anni e venite da uno degli stati membri UE, che aspettate? I selezionati dovranno versare una quota di 25 euro all'associazione Gentle Giant, organizzatrice dello scambio, ma vitto, alloggio e viaggio sono coperti, quest'ultimo entro la cifra massima di 240 euro. Per ulteriori informazioni basta visitare il sito scambioeuropei.info.
1: Eurofonica.
0: Amici di Eurofonica, si conclude qui la puntata di oggi. L'appuntamento è per la settimana prossima, sempre di mercoledì, sempre alle 19, alle 20, sempre su tutte le radio raduni. Io sono Nicola Pifferi e la settimana prossima, insieme ai ragazzi di Eurofonica, sarò a Strasburgo per raccontarvi che cosa succede lì durante la plenaria del Parlamento. Buona serata.
3: Eurofonica. Eurofonica.
4: Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. E se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. Ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 19 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
5: Eurofonica.
6: Eurofonica.
7: Eurofonica. Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
5: Eurofonica.
6: Eurofonica.
8: Eccoci qui, siamo su Eurofonica, in diretta su tutte le radio universitarie di Raduni. Oggi abbiamo un ospite speciale per questa puntata di Strasburgo. Ci ha raggiunto il Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani.
9: Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori, tutti di coloro che ci seguono a Facebook, ragazzi e anche vecchi studenti universitari come me.
10: Ecco Presidente, il problema che noi tocchiamo con mano tutti i giorni Eurofonica è che l'Europa non arriva ai giovani. C'è chi incolpa il settore dell'istruzione, il mancato insegnamento e dell'educazione civica, chi se la prende invece con la comunicazione dell'Unione Europea. Sta di fatto che secondo Eurobarometro il 94% dei giovani oggi ha sfiducia nella politica. Come cercherebbe di risolvere questo problema?
9: Ma innanzitutto spiegando meglio quello che si fa qui a Strasburgo, quello che si fa a Bruxelles, cercando anche di fare meglio, perché il problema non è quello che non sanno i cittadini, è perché noi non riusciamo ad arrivare ai cittadini. Le cause sono molteplici, le avete elencate, forse cattiva comunicazione o comunicazione troppo complicata, troppo burocratica, le scuole non fanno abbastanza, i giornali, le radio, le televisioni non fanno abbastanza per spiegare. Quindi bisogna compiere un passo in avanti. Io non è un caso, ho deciso di invitare i più importanti youtubers d'Europa qualche mese fa a Bruxelles per cercare di capire cosa non funziona nella comunicazione ufficiale del Parlamento europeo. Cioè, perché non arriva ai giovani? Perché arriviamo a quelle percentuali di disinteresse o di scarsa considerazione? Evidentemente la risposta è stata chiara, perché il nostro linguaggio è troppo complicato, non è diretto, troppo lungo, troppo burocratico. Quindi mi ritorna in mente quello che mi insegnò Indro Montanelli, che è stato mio direttore per una decina d'anni quando facevo il giornalista, che mi disse: ricordati che quando scrivi, e quindi anche quando parli, devi essere comprensibile e dare soddisfazioni a tutti, a chi ha due lauree e a chi non ha avuto la possibilità di studiare. Quindi cosa vuol dire? Che anche concetti difficili si possono spiegare con un linguaggio semplice e chiaro. Questo purtroppo non accade sempre, dobbiamo quindi cambiare. Detto questo, poi dobbiamo fare di più per avvicinarci ai cittadini. È stato il mio obiettivo durante questo mandato di Presidente del Parlamento italiano, cercare di ridurre la distanza che c'è tra le istituzioni e la gente, con una serie di iniziative. Non è un caso che ogni qualvolta vado in una visita di Stato, accanto agli incontri con i primi ministri, Presidente della Repubblica, il Ministro, il Presidente del Parlamento, il discorso in Parlamento, incontro sempre la società civile. È successo in un paese candidato, la Serbia, qualche giorno fa, quando ho incontrato tutte le organizzazioni non governative, la società civile. È capitato in altre città dove sono andato a parlare con gli studenti universitari, è successo in Bulgaria all'inizio del semestre di presidenza bulgara. Quindi uno scambio di idee, non soltanto con me ma anche con la conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari, ci siamo confrontati con i ragazzi che ci facevano domande libere, cioè non era nulla di preparato. Questo è un modo, credo, per cercare di dare un segnale visibile della voglia di avvicinarci. I risultati non sono mancati, perché voi avete citato l'Eurobarometro con un risultato purtroppo negativo, bisogna correggerlo, ma c'è anche un risultato positivo. In un anno è aumentata dell'8% la considerazione nei confronti del Parlamento europeo, cioè rispetto all'anno passato l'8% in più dei cittadini europei ha fiducia nel Parlamento europeo. Siamo contenti? No, dobbiamo continuare ad andare avanti, però vuol dire che abbiamo imboccato la strada giusta, cioè quella di comunicare di più, di parlare di più, ecco, anche in occasioni come queste, che non è soltanto un'occasione per fare un'intervista, ma anche per cercare di spiegare ai giovani, cercando di farlo con il linguaggio più semplice possibile, quello che facciamo per il loro interesse.
8: Nelle ultime puntate abbiamo cercato di spiegare ai nostri ascoltatori la frattura che c'è tra Est Europa e Ovest Europa. Molti di noi sentono tutti i giorni, leggono sui giornali, l'Ungheria, la Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, non sono semplicemente quattro paesi, ma sono il gruppo di Visegrad che da quando è entrato nel 2004 assieme ad altri paesi ha ricevuto molto dal punto di vista dei finanziamenti europei, che ha permesso anche la creazione di infrastrutture, eccetera. Però dall'altra, negli ultimi tempi, ha fatto delle leggi che non sono proprio vicine ai valori di Bruxelles, come per esempio quella magari sulla riduzione dell'autonomia dei giudici in Polonia, ma potrei anche andare avanti sulla ricollocazione dei migranti.
9: Anche come quella sulla Shoah ultima.
8: Sulla Shoah dell'ultima settimana. Come fa il Presidente del Parlamento Europeo e come fa il Parlamento Europeo a ricucire questo strappo tra Est e Ovest Europa, soprattutto dopo l'attivazione dell'articolo 7, che sembra un po' un punto di non ritorno.
9: Per quanto riguarda la Polonia.
8: Per quanto riguarda la Polonia.
9: Ma il Parlamento è il luogo del dialogo e del confronto, è il luogo dove tutti i rappresentanti dei popoli europei si ritrovano insieme cercando di dare delle buone norme ai cittadini europei, da Lisbona a Budapest. Quindi qui c'è il luogo dove ci si confronta, dove anche ci si scontra, è il luogo migliore dove poter verificare i punti di unità e i punti di divisione. L'Europa non è un monolite, l'Europa è una grande realtà che ha dei valori comuni, che ha alla base di tutto il principio della libertà,

0: manifestazioni nel 56 per la libertà dell'Ungheria, le grandi manifestazioni per la libertà della Cecoslovacchia, all'epoca non c'era la Repubblica Ceca e la Slovacchia, e ricordiamo quello che abbiamo fatto tutti quanti in nome della libertà della Polonia. Adesso questi paesi si stanno trasformando sempre di più, hanno avuto molto anche dal punto di vista economico, la politica di coesione ha permesso loro di crescere, di diventare più competitivi. A questi paesi secondo me manca un po' lo spirito di solidarietà nei confronti degli altri. E in questa fase l'Italia, la Germania, la Grecia, Malta, la Spagna hanno sofferto il problema dell'immigrazione. Tra gli immigrati ci sono anche tanti rifugiati politici, molti sono immigrati illegali, ma qui parliamo di rifugiati, cioè coloro che hanno il diritto di stare in Europa perché fuggono da guerra, e sono rimasti purtroppo in gran numero in Italia e in Grecia, una parte li ha accolti la Germania, è molto consistente. Questi paesi sono dei paesi dell'est, tre si sono rifiutati di accogliere come deciso una parte di questi rifugiati. Erano quote basse, cioè migliaia di persone, non milioni o decine di migliaia.
1: Appunto per questo.
0: Cosa che non avrebbe cambiato la struttura sociale. E questo bisogna farlo capire a questi nostri amici, che la solidarietà non può essere a senso unico, la solidarietà è biunivoca. E adesso soprattutto dovremmo impegnarci tutti assieme per risolvere la grande questione dell'immigrazione, che non è legata soltanto a fenomeni di ordine pubblico. Noi avremo nel 2050 2,5 miliardi di africani, nel 2100 ci saranno 5 miliardi di africani. Se non si risolvono i problemi in quel continente, noi avremo milioni di persone che si sposteranno dal sud del mondo verso il nord del mondo. Come pensiamo di affrontare questo problema? L'unica soluzione seria e credibile è quella di intervenire con un vero piano Marshall per l'Africa in questi paesi, combattendo il terrorismo, favorendo la crescita, esportando il nostro saper fare per far aumentare il numero delle imprese, lottando contro il cambio climatico. Il deserto si mangia ettari e ettari e ettari di terreno coltivato, spingendo la gente a fuggire. Ecco, quindi serve una vera strategia per guardare al futuro, e lo possiamo fare soltanto tutti quanti insieme, perché poi altrimenti non ci saranno frontiere ungheresi o polacche che tengono, perché quando arriveranno milioni di persone sarà impossibile fare fronte alla situazione.
1: Però non mi ha detto se la Polonia ci sarà nel 50 l'Unione Europea.
0: Ma io credo di sì, non esiste alternativa all'Unione Europea, noi dobbiamo confrontarci a livello globale, il mondo è cambiato, o lo facciamo come Europa o rischiamo di essere marginali. Come può l'Italia da sola, così non facciamo riferimento ad altri paesi, pensare di poter competere con la Cina, con gli Stati Uniti, con la Russia, con l'India e con la stessa Africa del futuro? Lo possiamo fare soltanto se siamo parte di un qualche cosa più grande di noi, che non significa rinunciare alla nostra identità. Io non intendo rinunciare alla mia italianità. L'Italia è la mia patria, ma anche l'Europa è la mia patria, perché mi ci riconosco, perché la nostra storia, quello che abbiamo studiato a scuola, no? L'antica Grecia, Roma, il cristianesimo, il Medioevo, tutto il nostro percorso, le nostre radici sono radici europee. Poi siamo fieramente italiani, non sono due cose in contraddizione, perché l'Europa, se noi la consideriamo soltanto la moneta unica, il mercato, chiaramente abbiamo una visione riduttiva. Se noi invece ne facciamo una questione di nostra identità, di nostra storia, di valori fondanti, e allora diventa una qualche cosa di molto più serio, nel quale ci riconosciamo. E ai giovani noi dobbiamo dare questo messaggio: l'Europa siamo noi, l'Europa è la nostra cultura, il nostro modo di essere, sono i valori. Fondamentale è quello della libertà. In nessuna parte del mondo, in nessuna, neanche nei civilissimi Stati Uniti d'America, c'è una tutela della libertà e della dignità della persona come da noi. Basta pensare che l'unico continente al mondo dove non c'è la pena di morte è l'Europa.
2: Si è parlato di futuro prima, Federica Mogherini ha aperto i Balcani, anche se poi Juncker ha messo un po' il freno fino al 2025. A fronte di quanto detto finora, con l'est abbiamo spesso magari privilegiato un po' più l'aspetto economico, non quello valoriale. Non rischiamo di fare la stessa cosa, lo stesso errore coi paesi balcanici?
0: No, io sono stato la scorsa settimana in visita in Serbia, qualche mese fa ero stato in Montenegro, andrò poi in Kosovo, in Bosnia Erzegovina, sono stato in Fyrom, quella che i greci non vogliono che si chiami Macedonia, per dare un messaggio di attenzione, perché è fondamentale per la nostra stabilità, per la stabilità

0: dell'intera Europa che anche i Balcani siano stabili. I Balcani vivono un momento di grande tensione. Pensiamo che stanno tornando centinaia di foreign fighters, stanno andando in Kosovo. C'è una infiltrazione jihadista nel Pacifico Islam della Bosnia-Herzegovina, che è un esempio di Islam europeo. Si sta cercando di utilizzare l'Islam pacifico positivo della Bosnia dialogante in un qualche cosa di differente. Ci sono investimenti extraeuropei, quindi i Balcani sono un'area che fa parte geograficamente dell'Europa, che a noi italiani interessa in modo particolare perché confina con noi, e dove stanno accadendo delle cose. Noi dobbiamo fare in modo che questi paesi rimangano vicini all'Europa. Alcuni sono candidati, abbiamo detto che entro il 2025 la Serbia e il Montenegro, che sono quelli più avanti, potranno, se continueranno a lavorare in questa direzione, potranno far parte della Unione Europea. Noi abbiamo come Italia un'antica amicizia con la Serbia, sono rapporti che affondano l'epoca. Ricordiamo che all'inizio della Prima Guerra Mondiale le navi italiane salvarono i soldati serbi che rischiavano di essere travolti dalle armate austro-ungariche. Quindi c'è questo legame veramente forte tra il nostro paese. Ci sono anche tanti investitori italiani, ci sono opportunità di lavoro. Lo stesso dicasi per il Montenegro. Stanno compiendo passi in avanti, non li hanno fatti tutti quelli necessari, però bisogna incoraggiare questi paesi ad avvicinarsi a noi, non evitare che finiscano sotto influenza di altre realtà che non sono proprio coincidenti con la nostra, che hanno interessi e valori diversi.
1: Presidente, ci stanno vedendo tramite la diretta Facebook e ci stanno sentendo tantissimi ragazzi universitari italiani, ma ci sentono anche quelli che vengono chiamati NEET, no? Che non studiano e non lavorano. Noi abbiamo il terzo tasso di disoccupazione più alto dell'area dell'Unione Europea dopo Grecia e Spagna. Cosa diciamo concretamente ai ragazzi che ci stanno sentendo, che magari un giorno vorrebbero avere un lavoro? Cosa sta facendo per loro l'Unione Europea, anche a partire dal budget del pluriennale che si discuterà nei prossimi mesi?
0: Il prossimo bilancio, quello che inizierà dopo il 2020, è un bilancio che dovrà avere degli obiettivi politici. Non può essere soltanto una misera ridistribuzione dei soldi che arrivano dai differenti Stati membri. Il primo obiettivo è quello della crescita, quindi attraverso la crescita, innovazione, ricerca, piccole e medie imprese, politica industriale, puntiamo a ridurre la disoccupazione giovanile. L'unico modo per creare lavoro per i giovani è aiutare le imprese, permettere anche ai giovani, per esempio, di diventare piccoli e medi imprenditori. Nel momento in cui sta cambiando tutto il sistema produttivo attraverso il digitale, noi dobbiamo anche avere dei giovani formati, pronti ad entrare nel mondo del lavoro con delle imprese che cambieranno, che non saranno più le imprese degli anni 80, 90 o del 2000, ma saranno imprese super moderne dove bisogna avere un tipo di formazione diverso. Dovremo anche riqualificare coloro che lavorano oggi nelle imprese. Quindi soltanto una politica a sostegno dell'economia reale potrà creare più occupazione per i giovani. Dobbiamo appunto facilitare l'accesso al credito. Le piccole e medie imprese devono avere anche delle norme che permettono loro di non avere un fardello fiscale eccessivo. Io l'ho proposto fuori campagna elettorale qualche mese fa, per esempio, di poter utilizzare anche dei fondi strutturali per poter ridurre il cuneo fiscale, cioè permettere alle imprese che assumono giovani di poter essere in qualche modo sostenute. Quindi lo si può fare non facendoli pagare, poi magari coprendo la loro azione con fondi strutturali. Il secondo obiettivo di un bilancio politico deve essere quello della sicurezza interna ed esterna, quindi lotta al terrorismo, sicurezza dei cittadini e sicurezza delle frontiere esterne. Il terzo problema fondamentale che dovrà affrontare cercando di risolvere è quella della immigrazione, che è un problema serio, non è soltanto una questione di cronaca come purtroppo tristemente accade in Italia, è un problema molto più serio, molto più grave, che riguarda tutto il mondo e che richiede investimenti, non polemiche del giorno, ma investimenti seri e strategie serie per dare risposte concrete, per tranquillizzare i cittadini europei, ma anche per dare una prospettiva all'Africa.
2: Nel frattempo siamo arrivati alla seconda fase dei negoziati sulla Brexit. Quali sono le priorità del Parlamento europeo riguardo?
0: Priorità numero uno è la tutela di 3 milioni e mezzo di cittadini europei che vivono nel Regno Unito. Noi vogliamo che abbiano domani gli stessi diritti che hanno oggi, fra questi 3,5 milioni di cittadini europei ci sono anche 600,000 cittadini italiani. Questa è la priorità numero uno del Parlamento europeo, la tutela dei cittadini. Il secondo punto è quello del pagamento di tutto ciò che ci è dovuto da parte dei britannici. Noi non vogliamo né un euro in più né un euro in meno, ma gli impegni vanno rispettati. Dicevano i latini pacta sunt servanda. Terzo punto fondamentale è la frontiera tra l'Irlanda del Nord e la Repubblica d'Irlanda. Perché è importante? Perché lungo quella frontiera continuano a vivere le tensioni tra due realtà che si sono sempre contrapposte, ricordiamo il terrorismo, gli attentati, gli scontri tra unionisti filo-britannici, indipendentisti irlandesi, da una parte i protestanti filo-britannici, i cattolici filo-Repubblica d'Irlanda. E quella frontiera deve essere tenuta flessibile per impedire che si riaccendano le micce dello scontro fratricida, ma nello stesso tempo deve essere una frontiera posta sotto controllo per impedire che entrino in Europa per esempio prodotti agroalimentari che non rispettino le regole a tutela della nostra salute. Quindi è un altro impegno molto serio, si possono trovare delle buone soluzioni, stiamo sulla strada giusta, è stato approvato un quadro che risolve questi tre problemi, ora bisogna trasformare l'accordo in un trattato per poi proseguire nel resto del dialogo con il Regno Unito, che lascerà, salvo ripensamenti britannici, perché c'è qualcuno che sta lavorando per far tornare il Regno Unito sui propri passi, cioè quindi rimanere in Europa, però mi pare abbastanza difficile questo. Però,
1: lei vuole il Regno Unito nell'Unione Europea di nuovo?
0: Ma sono loro che hanno deciso di andarsi, non siamo noi che li abbiamo spinti ad uscire. Magari volessero rimanere, io sarei ben contento, siamo pronti a continuare a lavorare con i britannici, con i quali comunque avremo dei rapporti privilegiati in futuro, perché rimarranno in Europa, usciranno dall'Unione Europea, ma faranno parte della NATO, quindi nella lotta per la difesa, per la sicurezza interna, dovremo continuare a collaborare. Poi ci saranno inevitabilmente rapporti economici, commerciali, perché siamo talmente vicini, siamo stati per tanti anni parte di una stessa unità, quindi sarà inevitabile. Certamente una volta uscita dall'Unione Europea i britannici non potranno avere i vantaggi che hanno oggi, cioè non è la stessa cosa stare dentro o fuori.
1: Per ricapitolare, abbiamo il Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani qui con noi, a Francoforte c'è il Presidente della BCE Mario Draghi e abbiamo anche Federica Mogherini che è l'alto rappresentante per la politica estera e sicurezza comune. Detta così, l'Italia sembra contare moltissimo. In questo anno di presidenza ha visto se è così e soprattutto lo saremo anche nei prossimi mesi?
0: Beh, l'Italia deve poter contare di più. Avere degli italiani ai vertici delle istituzioni certamente è importante, ma quando sei al vertice di un'istituzione non puoi tutelare soltanto l'interesse del tuo paese, è soltanto la dimostrazione che gli italiani che si impegnano possono raggiungere obiettivi importanti di governo all'interno delle istituzioni comunitarie. Per far contare di più l'Italia serve una strategia. Io mi auguro che il governo che uscirà dalle elezioni del 4 di marzo, qualunque esso sia, metta tra le sue priorità quello di far contare di più l'Italia in Europa, non per spirito nazionalistico, ma perché l'Europa ha bisogno di più Italia. L'Europa deve essere equilibrata, non può essere soltanto l'Europa a trazione franco-tedesca. Serve che il sud dell'Europa faccia ascoltare la sua voce. Noi siamo un paese con 60 milioni di abitanti, siamo un paese fondatore, siamo un contributore netto, cioè diamo più soldi all'Europa di quelli che prendiamo. Abbiamo il dovere di contare di più, ma per contare di più non basta fare qualche intervista alla radio, alla televisione o ai giornali, serve essere presenti. È un po' una corsa da passisti. Bisogna conquistare terreno giorno per giorno, non stancarsi, condurre battaglie anche sullo zero virgola, essere presenti, farsi conoscere, studiare i dossier, non rinunciare agli appuntamenti perché magari ci sono le elezioni in questo o in quel comune del proprio collegio elettorale, ma fare in modo di condizionare le scelte. Soltanto così l'Italia potrà contare di più. Ma serve una strategia politica, perché poi serve sostenere le imprese italiane che lavorano in Europa, serve sostenere i funzionari italiani che sono nelle istituzioni comunitarie. Ecco, serve un disegno. Io mi auguro che il prossimo governo italiano si occupi di questo e faccia in modo di aiutare l'Europa avendo un'Italia più presente.
1: Ci dica una cosa che ha imparato in questo anno di presidenza al Parlamento europeo, visto che questo è un pubblico di universitari, siamo abituati a imparare. Cosa ha imparato Antonio Tajani come presidente del Parlamento europeo? Che già non sapeva, ovviamente.
0: Beh, no, ho imparato soprattutto ad avere pazienza e aiutare tutti coloro che rappresentano i popoli europei. Anche garantire il diritto a tutti di poter esprimere le proprie idee. Quando tu eri parlamentare di parte, naturalmente eri portato più a difendere le tue idee, giustamente, ma quando tu devi presiedere un'assemblea devi permettere che tutti quanti possano esprimere le proprie idee nel rispetto delle regole. Ecco, questo credo essere per me è stata una grande scuola, mi ha aiutato, mi ha formato, mi ha spinto ad essere un po' meno di parte, senza rinunciare alle mie idee e ai miei valori, però ho cercato e continuo a cercare di garantire a tutti la possibilità di confrontarsi. Poi vince la maggioranza, chi ha più voti in Parlamento vince, però non bisogna tappare la bocca a chi la pensa in maniera diversa dalla tua. Non è facile, perché il primo istinto magari è quello di essere partigiano, ma se tu vuoi fare in modo che il Parlamento europeo diventi centrale nel dibattito politico, con tutte le mie azioni sono finalizzate a rendere centrale il Parlamento. L'ho fatto quando mi sono battuto contro il servizio di vigilanza della Banca Centrale Europea, e alla fine ci hanno dato ragione, perché la Banca Centrale Europea, il servizio di vigilanza, non può fare attività normativa, ma deve essere il Parlamento. Lo continuo a fare adesso quando chiedo che il Parlamento Europeo decida sull'agenzia del farmaco. Non è una posizione di parte a favore di Milano contro un'altra, è soltanto rimettere al centro l'importanza delle decisioni del Parlamento. Ma è il Parlamento che deve decidere, perché l'iter legislativo è questo: la Commissione europea fa una proposta, il Parlamento e gli Stati membri decidono. Noi non dobbiamo fare i passacarte, perché rappresentiamo i popoli europei. Poi qualunque sia la decisione, poi quello che dice il mio cuore conta poco, però il mio ruolo di Presidente è quello di difendere la centralità del Parlamento. Difendendo la centralità del Parlamento difendo il popolo, difendo i cittadini, difendo coloro che hanno votato me, ma anche quelli che hanno votato coloro che la pensano esattamente in maniera opposta alla mia. E tutto questo lavoro non è facile, perché, e non è sempre facile farlo capire, anche quando qualche volta ho avuto dei battibecchi con il Presidente della Commissione, non l'ho fatto perché avessi problemi personali con lui, Juncker è un amico, lo conosco da tanti anni, ma perché volevo difendere la centralità del Parlamento rispetto alla Commissione europea. Quindi questo credo che sia un lavoro che mi entusiasma e che mi dà veramente anche l'orgoglio di poter rappresentare i cittadini, indipendentemente dalle parti politiche, però mettere i cittadini al centro significa cominciare a poter cambiare un po' le cose, dare voce, così si sentono un cittadino, se si sente difeso, tutelato, se diventa protagonista, forse poi magari è invogliato ad andare a votare elezioni, ma non deve votare per me, è importante che vada a votare, che decida, che non sia deluso. E se poi mettiamo i cittadini al centro, ogni qualvolta decidiamo pensiamo a risolvere i loro problemi. Questa mattina, concludo, ho incontrato gli studenti del collegio di Bruges. Cosa ho detto a questi ragazzi che sono destinati ad avere posti di responsabilità in futuro nella Commissione europea, al Parlamento europeo,
1: al Consiglio, delle scuole più importanti,
0: esatto, di formazione per giovani laureati, possono andare a lavorare in aziende che operano qui a Bruxelles. Certo. Ma la cosa che gli ho detto, ricordatevi sempre che la vostra cultura, il vostro sapere, che sarà forse più ricco di quello di altri, non deve mettervi in una posizione di superiorità e di arroganza, pensando di poter essere più bravi degli altri. Proprio perché sarete più bravi degli altri, dovete mettere il vostro sapere al servizio di chi sta fuori il vostro ufficio, cioè dei cittadini. Il vostro sapere deve essere messo, e voi guadagnerete bene, ma dovete guadagnare bene per rendere servizio. Siamo tutti, l'inglese usa per dire il burocrate, il funzionario pubblico, civil servant, cioè è qualcuno che è al servizio del cittadino. E questo noi, anche noi politici dobbiamo essere civil servant, cioè al servizio del cittadino. Se capiamo questo e se facciamo ogni giorno questo, ci sforziamo ogni giorno di fare questo, allora quel 94% di giovani delusi quel numero potrà ridursi considerevolmente. Non è facile, io cerco di parlare ai miei figli, uno è studente universitario, insomma si è laureata pochi anni fa, cercando di far capire che come padre il mio primo interesse è quello di tutelare loro, e così come politico il mio primo interesse deve essere quello di tutelare i cittadini e quindi anche coloro che ci ascoltano. Spero di farlo nel modo migliore, io ce la metto tutta.
2: Presidente, noi la ringraziamo davvero per la grande disponibilità e
0: grazie,
2: la congediamo. Saluto anche Andrea Fioravanti.
1: Saluto Antonio Megalizzi, presidente Antonio Tajani. Ci sentiamo dopo questa canzone.
3: Siamo in diretta dal Parlamento Europeo di Strasburgo, ancora con Eurofonica. Io sono Alice Mazzoni e insieme a me ci sono Clara Stevanato, Amanda Guida e Sonia Kurzel.
4: Oggi parleremo di tantissimi temi, ma in particolare di allargamento, di minoranze che sono nell'Unione Europea, ma anche di geoblocking e perché dovrebbe importare a noi studenti. Parleremo del presidente catalano Puigdemont in esilio a Bruxelles e proseguiremo con l'abolizione dell'ora legale e solare. E poi, insomma, una sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani che ci ha fatto un po' discutere.
3: Ma cominciamo dall'allargamento. Infatti dal 2004 oggi sono entrati a far parte dell'Unione Europea ben 13 nuovi stati e nei prossimi anni altri 6 si potrebbero aggiungere. Ora, l'argomento è molto importante e infatti il stesso alto rappresentante dell'Unione Europea, Federica Mogherini, proprio ieri in conferenza stampa ne ha parlato. Ma noi ne andremo a parlare meglio dopo la canzone.
4: No. Ne parleremo grazie alla collaborazione di Antonio e Andrea, che hanno fatto appena l'intervista con il presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani. Dunque, noi vogliamo parlare proprio di questi stati che sono entrati di recente, questi 10 stati. Noi parleremo delle controversie e anche di quello che hanno portato e dei problemi dell'entrata con l'Unione Europea. La prima è l'Ungheria e ce ne parla Antonio Megalizzi.
2: Il governo ungherese sta procurando non pochi grattacapi alla Commissione europea. Prima costruendo un muro di filo spinato al confine con la Serbia, promettendo sulle ali dell'entusiasmo trampiano di farlo pagare all'UE. In seguito rifiutando ogni tipo di proposta che contenesse la possibilità di una ricollocazione anche minima della quota migranti. Tra i capricci ungheresi anche la legge anti-ONG che mirava a togliere finanziamenti esteri alle organizzazioni che secondo il governo non farebbero l'interesse nazionale, come se le minoranze da proteggere o la libera informazione fossero mode globaliste prive di utilità. Eppure il finanziamento dell'UE alla crescita ungherese una qualche utilità l'ha dimostrata. Dal suo ingresso in Europa il bilancio dell'Ungheria ha visto un'impennata del 75%. Dal 2011 al 2015 il debito pubblico è diminuito di 5 punti percentuali, la disoccupazione è calata dall'11 al 7% con una previsione del 4% entro il 2019. L'export è aumentato di 10 punti percentuali, garantito per l'80% da altri paesi interni al mercato libero europeo. Almeno in questo l'interesse nazionale ungherese pare essere soddisfatto.
3: Nel 2004 anche la Repubblica Ceca è stata inclusa tra gli stati membri dell'Unione. Ascoltiamo l'approfondimento di Andrea Fioravanti.
1: Da quando è entrata 14 anni fa nell'Unione Europea, la Repubblica Ceca è diventato il paese più ricco dell'Est Europa. Ha il tasso di disoccupazione più basso dell'Unione e quest'anno sarà uno dei 6 paesi con la crescita del PIL superiore al 3%. Sembra una favola, ma secondo una ricerca di Eurobarometro, 2/3 dei cechi non sono contenti di essere un membro dell'Unione Europea. Il sentimento antieuropeo è forte non per l'UE in sé, ma contro qualsiasi forma di controllo restrittivo. Dalle quote di rifugiati da accogliere alle leggi europee che limitano la produzione di armi, una delle più importanti industrie del paese. Anche per questo la Repubblica Ceca ha sempre rifiutato di entrare nell'euro. Il 27 gennaio il presidente della Repubblica uscente, il russofilo Miloš Zeman, ha battuto l'europeista Jiří Drahoš. È spianata così la strada per un governo guidato dal milionario Andrej Babiš, che ha stravinto le elezioni di settembre, ma ancora non è riuscito a formare un governo. Molti media l'hanno definito un populista. Babiš giura di essere l'antidoto contro una possibile uscita della Repubblica Ceca dall'Unione Europea, che per ora non ci sarà. Da Praga assicurano che se dovesse succedere non sarà solo una Chexit, ci saranno anche gli altri 3 paesi del gruppo di Visegrad.
5: L'altra metà della Repubblica Ceca è stata per molto tempo la Slovacchia, che è l'unico fra i quattro paesi di cui vi parliamo a far parte dell'Eurozona. Ce ne parla Antonio Megalizzi.
2: La Slovacchia è l'unico paese del Visegrad interno all'Eurozona e forse anche per questo la nazione che si è dimostrata più timida nelle reazioni avverse alle decisioni di Bruxelles. Certo, la crisi dei migranti ha portato il governo slovacco a fronteggiare la battaglia contro la ricollocazione dei richiedenti asilo insieme all'Ungheria, battaglia che la Corte di Giustizia Europea ha chiuso sul nascere impedendo il ricorso sul meccanismo di redistribuzione. Un meccanismo di redistribuzione al quale la Slovacchia non si è mai opposta è invece la ripartizione dei fondi europei, passati nella programmazione 2014-2020 da 11 a 15 miliardi. Dal 2011, già forte del suo ingresso nell'euro, la Slovacchia ha visto crescere il PIL a livelli vertiginosi. Secondo una previsione della Commissione europea, la crescita economica slovacca sarà la più veloce dei paesi UE, mentre la disoccupazione calerà dall'8 al 7%. Cresce anche l'export, che nel 2017 ha registrato un più 3%, neanche a dirlo, grazie al commercio con gli altri stati UE che compongono da soli più dell'80% dei suoi introiti.
3: Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, ma come facciamo a non parlare della Polonia? Infatti lo stesso Tajani prima ha sottolineato la controversità di questo paese. Sentiamo l'analisi di Andrea Ferravanti.
1: La Polonia è il paese che usa di più i fondi europei. Basterebbe questo per definire un successo il suo ingresso nell'Unione. Dal 2004 a oggi la Polonia ha ricevuto più di 250 miliardi di euro per costruire ferrovie, aeroporti, strade, tutto il necessario per attrarre gli investimenti stranieri. Un terzo della crescita media del prodotto interno lordo polacco viene dai fondi di coesione europei, ma da tre anni il rapporto tra Bruxelles e Varsavia si è incrinato. Dal 2015 il governo del Partito Nazionalista Diritto e Giustizia ha approvato 14 leggi per limitare l'indipendenza della magistratura, l'autonomia dei media di Stato e i diritti delle donne. Per questo a dicembre la Commissione ha proposto di attivare l'articolo 7 del Trattato dell'Unione Europea. Tradotto, nessun diritto di voto nelle istituzioni europee e nessun finanziamento. A marzo il Consiglio europeo deciderà. Servono solo 22 paesi su 28 per mandare una richiesta formale, ma tutti devono essere d'accordo sulla sospensione completa. E Varsavia ha almeno uno Stato che metterà il veto, l'Ungheria. La Polonia non fa un passo indietro, anzi, la scorsa settimana è arrivata la 15ª legge controversa, quella che impedisce a chiunque di attribuire alla nazione polacca corresponsabilità nell'Olocausto, anche a quegli individui che collaborarono con i nazisti.
4: Allora ragazze, io sono da pochissimo, in realtà una settimana, rientrata in Italia dal mio Erasmus in Inghilterra a Bath, e da studente Erasmus io ogni tanto, non tanto spesso, ma ogni tanto avevo proprio nostalgia della TV italiana. Allora, io ho anche una passione, diciamo, per Alberto Angela, io volevo vedermi Alberto Angela che parlava degli scavi romani. Però ogni volta che accendevo il sito della RAI mi diceva, il contenuto è bloccato, perché? Perché sei in Inghilterra.
3: Anche a voi forse sarà capitato, ascoltando Eurofonica dall'estero, di non poterci sentire, perché di fatto il canale YouTube era bloccato.
6: E anch'io a Bruxelles ho provato più volte a comprare un phone online sul sito che può essere Amazon, ma io volevo accedere alla versione italiana, ma venivo comunque sempre reindirizzata alla versione fiamminga. Cioè immaginatevi dover comprare un phone nella versione fiamminga, non capivo niente ovviamente.
5: Ma ovviamente vi starete chiedendo come sia possibile una cosa simile, perché Alice non può comprare il suo amatissimo phone su Amazon. Noi oggi siamo qui con Maurizio Molinari, che è il responsabile media del Parlamento europeo in Italia. Maurizio, tu che sei responsabile dei media, ci puoi spiegare che cos'è effettivamente il geoblocking?
7: Allora, il geoblocking è in pratica tutta quella serie di meccanismi per cui i provider internet, attraverso il tracciamento dell'indirizzo IP, quindi attraverso l'identificazione di dove è il computer, in che paese è, e attraverso l'identificazione della carta della provenienza della carta di credito, possono costringerti a comprare un prodotto o un servizio da un sito in Italia, se tu sei in Italia, piuttosto che in Belgio, come l'esempio che facevate voi. Devo dire che i due esempi, allora, il Parlamento europeo ha cambiato in questi giorni, ha dato il voto finale per un inizio di cambiamento di regole sul geoblocking, quindi per permettere ai cittadini europei di comprare beni e servizi indipendentemente da che paese sono, anche negli altri paesi. I due esempi che facevate voi purtroppo sono esempi che non sono coperti da questo cambiamento, nel senso che il copyright, tutti i prodotti protetti da copyright, quindi Alberto Angela, resteranno per ora bloccati. Il Parlamento ha chiesto che fra 2 anni venga rivisto il regolamento, c'è tutta un'altra serie di regole sul copyright, quindi potranno forse cambiare le cose, ma per il momento per i contenuti audiovisivi le cose restano come sono. Amazon in realtà già tu puoi iscriverti con il tuo account amazon.it, amazon.fr, amazon.be, quindi in teoria su Amazon non dovresti avere questo tipo di problemi. Lo potevi avere e adesso non lo avrai più fra 9 mesi, fino al 2018, quando le nuove regole entreranno in vigore, per tutta una serie di prodotti e servizi come appunto elettrodomestici comprati magari su altri siti internet che prima applicavano questo blocco geografico, ma anche per esempio per i biglietti dei concerti, che sicuramente è una cosa che i ragazzi che ci ascoltano comprano spesso. Cioè non ci potrà più essere un blocco di un paese che ti dice: se tu vuoi comprare un biglietto di un concerto su, non lo so, Ticket One o listicket.it, tu non puoi andarlo a comprare su listicket.fr perché sei in Italia. No, questo non ci sarà più. Biglietti, parchi divertimento, prenotazioni di hotel, quindi fare un esempio, booking.fr per booking.it, lo stesso Apple Store per quel che riguarda però solo l'acquisto di prodotti, quindi iPhone, iPad, non potrà più identificare la tua carta di credito, dire tu stai comprando con una carta di credito italiana, devi comprare dall'Apple Store italiano. No, tu potrai comprare dall'Apple Store che tu vorrai, però per i prodotti invece, per le app che sono coperti da copyright, il geoblocking resta. E un'altra cosa da sottolineare è: se tu compri un prodotto da un sito che... tu sei in Italia, compri un prodotto da un sito che è in Francia, il produttore non è obbligato a consegnarti il tuo il prodotto o il servizio che hai comprato in Italia, perché le consegne sono escluse da queste... cioè in pratica il sito francese può dire: io consegno solo in Francia, tu il prodotto lo puoi comprare da me, ma te lo devi venire a prendere in Francia. Oppure nelle regole c'è il fatto che tu ti puoi accordare per un paese terzo in cui il sito da cui tu stai comprando consegna, e ti puoi accordare per farti consegnare il prodotto, non lo so, in Austria per esempio.
4: Perfetto, grazie mille, veramente noi non avremmo potuto spiegarlo in maniera così esaustiva
6: adesso
4: e precisa.
6: Nessuno avrà più dubbi.
4: No,
6: veramente.
4: Esatto, però insomma rimane che io Alberto Angela non me lo posso vedere, però Sanremo for fortuna è in Eurovisione e ce lo possiamo vedere tutti. Cogliamo l'occasione per salutare la squadra Raduni al Festival di Sanremo e gli diamo un bacione eurofonico con questa canzone.
6: Grazie a Maurizio Molinari per essere stato con noi.
8: Grazie.
9: Grazie. EU27 Romania. È la patria di Nadia Comăneci, prima ginnasta a ottenere il massimo punteggio 10 alle Olimpiadi di Montreal del 1976, ma anche la terra di Nicolae Constantin Păuleșu, lo scopritore dell'insulina. In Italia ci sono più di 1 milione di rumeni, il 23% degli immigrati, ma di questa estesa nazione dell'Europa sud-orientale, la Romania, sappiamo poco. Non stupisce che tanti giovani decidano di emigrare. La Romania ha uno dei PIL pro capite più bassi d'Europa, circa di $22.348 americani, il 46% di quello tedesco o il 60% di quello italiano. È l'unico stato europeo in cui è ancora il settore agricolo a creare la maggior parte dei posti di lavoro, almeno 1 su 4. Una delle prime immagini che ci viene in mente pensando alla Romania è quella dei suoi castelli fiabeschi in Transilvania, abitati dal conte Dracula. Il personaggio di Dracula, creato a fine 800 dallo scrittore irlandese Bram Stoker, era in realtà un principe e militare. Il suo vero nome era Vlad Tepes, conosciuto per aver combattuto contro l'invasione dei turchi nella metà del 400. Castelli e borghi medievali non sono l'unica attrazione turistica del paese. Vicino al confine ucraino, nel paesino di Sapanta, si trova il cimitero Felice, dove circa 800 croci coloratissime e poesie ironiche sui defunti costituiscono un museo a cielo aperto. Vi sembra bizzarro? Allora immaginatevi un Luna Park dentro a una miniera di sale. Esiste e si trova a Stalina Turda, in Transilvania. A 42 metri sottoterra ci sono una ruota panoramica, una pista da bowling, un mini golf. La Romania vanta anche una serie di primati, come l'edificio più pesante del mondo, il Palazzo del Parlamento o Casa del Popolo, fatto costruire a Bucarest dal dittatore Nicolae Ceaușescu, o la poesia più lunga del mondo, le 98 strofe di Lucifero, scritte da Minau e Mineșu. E se vi perdete nei boschi rumeni, fate attenzione, il paese ospita la più numerosa popolazione in Europa di orsi bruni.
10: Margherita Odasso, pre-eurofonica da Bologna.
8: Eurofónica.
10: Y el empoderamiento de las mujeres que tiene que tener Mike.
5: Romania, paese di orsi bruni e di Luna Park miniere di sale, ma anche paese delle minoranze, argomento di cui si parla molto soprattutto in questi giorni.
11: In Italia il 23% degli immigrati sono rumeni, ma questo 23% può essere considerato una minoranza nel nostro paese? Per rispondere a questa domanda dobbiamo tener presente una differenza fondamentale. Da una parte ci sono le minoranze definite storiche, cioè minoranze etniche, linguistiche o religiose, costituite da individui che possiedono il diritto di cittadinanza nel paese in cui vivono, e dall'altra abbiamo le minoranze nuove, di cui invece fanno parte gli immigrati.
12: Ma cerchiamo di capire quali sono le minoranze dell'Unione Europea. Ma in realtà è difficile avere dei dati precisi perché sono proprio gli stessi stati che non ci danno delle informazioni. Gli unici dati un po' più dettagliati si riferiscono alle minoranze linguistiche. Un cittadino europeo su 10 infatti parla una lingua regionale o minoritaria. Pensate ad esempio al catalano, che è parlato da circa 7 milioni di persone in Spagna, ma anche in Francia, oppure ad alghero in Sardegna, o ai gruppi celtici in Francia, in Irlanda, nel Regno Unito, o infine al Sami, che è parlato in Scandinavia.
4: Ma Eurofonica vi porta in giro per il mondo e in giro per l'Europa a scoprire queste minoranze. Ne abbiamo scelte un paio noi di quelle che più ci hanno interessato. I primi sono i travelers, quindi viaggiatori, perché nomadi, un gruppo di circa 30.000 persone stanziate in Irlanda. Non sappiamo in realtà da dove questi vengano più o meno, ma pare discendano dai bambini rimasti orfani dopo la carestia della patata del secolo scorso, che ha causato la morte di, pensate, 1 milione di persone. Questo gruppo etnico ha richiesto più e più volte al governo irlandese di essere riconosciuto e ce l'ha finalmente fatta nel 2017.
11: Ci spostiamo invece all'estremo nord, nei paesi scandinavi. Il popolo dei Sami ha vissuto pacificamente di caccia, pesca e raccolta fino all'XI secolo, ma l'inizio della colonizzazione scandinava e la cristianizzazione di queste zone hanno distrutto la cultura rappone e represso in particolar modo la lingua locale. In Finlandia nel 1989 è nato il Parlamento dei Sami, mentre la lingua viene insegnata localmente, fin dal 1985, persino all'università. Anche il premio Lux, istituito dal Parlamento europeo, lo scorso novembre ha premiato il film Sami Blood, che racconta le discriminazioni ancora oggi subite da questa minoranza.
5: Ma esistono minoranze anche in Italia. Infatti l'isolamento geografico dei sardi ha fatto sì che all'interno della Sardegna venisse richiesto che le parlate sarde potessero ottenere lo status di lingua di minoranza da tutelare. Ci sono riusciti nel 1997 e da allora l'area sardofona costituisce la più consistente minoranza linguistica riconosciuta in Italia. Infatti il 68% dei sardi dichiara di parlare la lingua sarda.
12: Ma quindi per l'Unione Europea quanto sono importanti le lingue minoritarie? Beh, di sicuro non le può ignorare, anzi tutto il contrario. Infatti facciamo un rapido calcolo. Su 500 milioni di cittadini europei addirittura 40 milioni parlano una lingua regionale o minoritaria. Pensate come se tutta la Spagna parlasse appunto una lingua regionale o minoritaria. Ecco, domani il Parlamento proporrà una risoluzione per provare a proteggere in maniera più effettiva queste minoranze. Quindi magari ve ne parleremo meglio proprio in una delle prossime puntate.
13: Samir, ahi, Ebina!
14: Sì, bello!
13: Ehi, Ebina!

0: mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge. Oh, quando il dovere mi chiama, oh, rispondo e dico son qua.
1: E siamo di nuovo su Eurofonica. Adesso è il momento della nostra rubrica EUSkills. In questo caso vi parleremo di uno scambio culturale in Romania che tratterà di discriminazione e xenofobia. L'associazione JUMP infatti è alla ricerca di giovani interessati ad uno scambio culturale in Romania su discriminazione e xenofobia dal 23 febbraio al 6 marzo 2018. Il progetto Tolerance Plus avrà luogo a Slanik, Moldova, in Romania, e sono previsti 3 o 4 partecipanti. Due di questi posti sono riservati a rifugiati o persone con esperienza migratoria. Ci si può candidare il prima possibile inviando l'application form a selezione.jumpin@hotmail.it.
2: Grazie mille Amanda per questa EUSkills, sempre molto utile. Mi raccomando, appunto, chi ci ascolta sempre tenga presente quello che diciamo, perché può essere appunto un'opportunità da cogliere. E purtroppo siamo quasi alla fine della nostra puntata da Strasburgo. Io spero, ragazze, che per voi questa, che è stata per voi la prima esperienza, sia stata appunto una cosa positiva, e spero che possiate tornare qui a Strasburgo molto presto. Noi vi ricordiamo che potete ascoltarci ogni mercoledì in diretta dalle 19 su tutte le radio del circuito Radoni. Ci potete seguire sui nostri social e mi raccomando, quindi, rimanete sempre informati sull'Unione Europea. Io sono Alice Masoni, insieme a me c'è Amanda Guida, c'è Clara Stevanato e Sonia Kurzel. Alla prossima puntata con Eurofonica.
3: Eurofonica. Eurofonica.
4: Seguici sui social, cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. E se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. Ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 19 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
5: Eurofonica.
6: Eurofonica.

0: E di 6023 cosa ne pensa?
1: Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Oggi lo posso dire perché è finito tutto. Finito tra virgolette con loro.
2: E lo station manager Alessandro Raimondo?
3: È un ragazzo così intelligente che è riuscito comunque a mantenere questa sua interna allegria all'interno del gruppo. È un ragazzo intelligente e simpaticissimo. E quando si è simpatici è involontaria la cosa.
0: Altro da aggiungere?
4: Ma no, poco da dire. Prendo atto, fatico a capirli ma li capisco. Capisco tutto. Non posso accettare che questo è francamente un qualche cosa che è al di là del bene e del male.
0: 6023. A chi piace, piace. A chi non piace, piacerà.

Cerchi un'esperienza che faccia davvero la differenza mentre studi al Lupo? Radio 6023 ti aspetta. Stage, tirocinio o volontariato per metterti in gioco tra redazione, conduzione, tecnica e social. Impari, sperimenti, racconti il territorio e fai squadra. Accendi il microfono, costruisci competenze e dai voce alle tue idee. Partecipa, cresci professionalmente, crea relazioni vere e trasforma la passione in un'esperienza concreta insieme agli studenti UPO. Cosa aspetti? Mettiti alla prova e unisciti anche te a Radio 6023.

o questa foto di pura gioia e di un bambino con la sua pistola che spara dritto

0: Cosa hanno in comune le automobili, le lavatrici e gli edifici moderni? Sono tutti prodotti utilizzando acciaio. Nel nostro mondo altamente industrializzato non possiamo immaginare di vivere senza questo materiale indispensabile, ma l'acciaio è responsabile di parte delle emissioni di gas serra dell'Unione. Per raggiungere gli obiettivi del Green Deal europeo, l'Unione deve ridurre la sua impronta ecologica e l'industria siderurgica europea deve fare la sua parte. Ma è possibile produrre acciaio verde? State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo episodio parleremo del settore siderurgico e di cosa sta facendo l'Unione Europea per renderlo più sostenibile. L'acciaio è una componente vitale nella maggior parte degli ecosistemi industriali dell'Unione Europea. Si stima che per ogni persona nell'Unione ci siano attualmente circa 12 tonnellate di acciaio in circolazione. Per citare alcune cifre, l'industria siderurgica europea ha oltre 500 siti di produzione che operano in 23 paesi membri e più di 2,6 milioni di posti di lavoro in tutta Europa dipendono da questo settore. Che però non incide solo sul mercato del lavoro. L'industria dell'acciaio è anche responsabile di circa il 5% delle emissioni di gas serra nell'Unione Europea. È una delle cosiddette industrie difficili da abbattere, il che significa che la transizione verde costa più in questi settori che in altri, come ad esempio quello dell'aviazione o del cemento. In termini di emissioni di CO2, i produttori di acciaio europei sono già tra i più efficienti al mondo. Una tonnellata di acciaio prodotta in Europa comporta meno emissioni di una tonnellata di acciaio prodotta in Cina o negli Stati Uniti. Ma questo non basta. Per ridurre drasticamente le emissioni, dobbiamo puntare a qualcosa di più ambizioso. Ma come possiamo produrre acciaio in modo più sostenibile o addirittura senza generare carbonio? Ci sono tre modi per ridurre le emissioni di carbonio nel settore siderurgico. L'opzione 1 è il riciclaggio. Si tratta di utilizzare gli scarti del processo di produzione chiamati rottami d'acciaio per ottenere un materiale riutilizzabile. In questo modo le emissioni di CO2 si riducono di oltre la metà, così come l'inquinamento dell'aria, l'utilizzo di acqua e l'inquinamento idrico. Tuttavia, in alcuni settori, come la manifattura di automobili o l'edilizia, è difficile o addirittura impossibile utilizzare il materiale riciclato. La seconda opzione sarebbe di produrre idrogeno usando solo energie rinnovabili. Questo permetterebbe di ottenere un acciaio a zero emissioni di carbonio. Tuttavia, secondo le stime, la quantità di elettricità verde necessaria per effettuare tale operazione ogni anno sarebbe quasi il doppio della quantità annua di elettricità verde prodotta attualmente in Germania. E ovviamente questa elettricità non è solo destinata al settore dell'acciaio. La terza opzione sono le tecnologie sviluppate dall'industria siderurgica per catturare e immagazzinare il carbonio. Queste tecnologie comportano però delle sfide tecniche per i produttori e comunque per immagazzinare il carbonio ci vuole molto spazio. Quindi produrre acciaio senza emissioni di CO2 è possibile, ma il costo è elevato. Ed è proprio qui che entra in gioco l'Unione Europea. Nel 2020, nel bel mezzo della pandemia di Covid-19, l'Unione ha creato un fondo di sostegno più ambizioso per l'economia europea. Lo strumento per la ripresa Next Generation EU ha un bilancio di 750 miliardi di euro ed è stato ideato per aiutare l'economia ad uscire dalla crisi, rendendola più verde e più digitale. L'elemento principale del programma è il cosiddetto dispositivo per la ripresa e la resilienza. Nei piani presentati dai paesi dell'Unione viene spiegato come verrà spesa la loro quota di denaro. Più di un terzo deve essere usato per investimenti che promuovano la transizione verde. Parallelamente, il fondo InvestEU permetterà di realizzare una vasta gamma di investimenti anche nei settori ad alta intensità energetica, come quello siderurgico. C'è poi il Fondo per l'Innovazione, che è uno dei più grandi programmi di finanziamento al mondo per le tecnologie innovative a basse emissioni di carbonio. Dal 2021 al 2030 saranno resi disponibili 18 miliardi di euro per introdurre sul mercato soluzioni industriali intese a decarbonizzare l'Europa. Inoltre l'Unione Europea finanzia la ricerca sull'acciaio verde attraverso il programma Orizzonte Europa, che sosterrà la ricerca e l'innovazione per tecnologie innovative di produzione di acciaio a zero emissioni di carbonio. Anche gli investimenti privati aiuteranno a raggiungere questo obiettivo. Per finire, ma non meno importante, il sistema di scambio di emissioni dell'Unione Europea si è dimostrato uno strumento efficace per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e dovrebbe svolgere un ruolo essenziale nel raggiungimento degli obiettivi climatici del 2030. Esso garantisce che i prezzi pagati per l'energia ad alta intensità di CO2 tengano conto dei danni che questa comporta per la salute del nostro pianeta. Naturalmente la trasformazione del settore siderurgico va vista in un contesto più ampio. Altri settori affrontano sfide simili, con tempi e problematiche comparabili. Ecco perché ci vuole un approccio integrato per valutare i possibili metodi per liberare tutte le industrie dell'Unione Europea dal carbonio. La decarbonizzazione dell'acciaio è una sfida enorme, ma è una parte importante di una profonda ristrutturazione del nostro settore industriale ed è alla nostra portata. Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento europeo, sul cui sito, alla pagina Think Tank, troverete maggiori informazioni.
1: Seit 2011 ist am 13. Oktober der internationale Tag der klaren Sprache. Das mag Ihnen vielleicht nicht sehr wichtig erscheinen, und doch ist es etwas, was uns alle betrifft, und zwar mehr als man denkt. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, Sie werden zu einem Abendessen eingeladen. Sie kommen mit jemandem ins Gespräch, der ständig so komplizierte Wörter verwendet, dass Sie gefühlt jedes davon in einem Wörterbuch nachschlagen müssten. Ganz schön nervig, nicht wahr? Sie würden sich bestimmt fragen, was Ihr Gegenüber damit bezwecken will, außer mit seinem Wissen anzugeben. Komplizierte Begriffe oder unklare Formulierungen erleichtern die Kommunikation nicht. Im Gegenteil, sie schaffen Barrieren zwischen den Menschen. Und trotzdem verwenden wir jeden Tag Wörter, die nicht unbedingt alle verstehen, ganz ohne es zu merken. Das können Fachausdrücke sein, Begriffe, die in unserem Beruf üblich sind, oder Wörter, die nur einige Eingeweihte kennen. Doch das lässt sich ganz leicht ändern, mit Synonymen zum Beispiel, die alle verstehen, oder mit zusätzlichen Erklärungen. Das hilft beim Verständnis und bringt Menschen einander näher. Genau das ist klare Sprache, die Entscheidung für das Einfache und für Wörter, die alle verstehen. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.
2: V roku 2005, na 60. výročie oslobodenia koncentračného tábora v Osvienčime, vydala Organizácia spojených národov rezolúciu, v ktorej vyhlásila 27. január za Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu. Slovo holokaust pochádza z gréčtiny a znamená obeť spálenú ohňom alebo zápalnú obeť. Používa sa na označenie prenasledovania a následného masového vyvraždenia 6 miliónov európskych Židov nacistickým režimom a jeho kolaborantmi. V tomto podcaste si priblížime historické udalosti v Európe pred druhou svetovou vojnou a počas nej. Už pred nástupom nacistickej ideológie k moci bol jej kľúčovým prvkom antisemitizmus. Za začiatok éry holokaustu sa však považuje január 1933, keď sa Adolf Hitler a nacistická strana chopili politickej kontroly v Nemecku. Počnúc týmto rokom, začali nacisti zavádzať štátnu politiku represí voči Židom, ktorá spočívala v tom, že ich zbavovali majetku, práv i občianstva. Pri pogromoch počas Kryštálovej noci z 9. na 10. novembra 1938 bolo zabitých 91 Židov a podpálených minimálne 1400 synagóg. 30 tisíc Židov bolo zatknutých a uväznených v koncentračných táboroch. Ani nie o rok neskôr vypukla druhá svetová vojna. Počas tohto konfliktu nacistické Nemecko a jeho spojenci a kolaboranti zavraždili takmer 2/3 európskych Židov. Tí zomierali v hrozných životných podmienkach, boli kruto týraní, hromadne popravovaní zastrelením, usmrcovaní v plynových komorách a v centrách špeciálne zriadených na likvidáciu zajatcov, ktoré poznáme ako koncentračné tábory. Zabitých bolo 6 miliónov Židov. V rokoch 1933 až 1945 však boli terčom nacistického režimu a jeho prívržencov aj ďalšie skupiny obyvateľstva. Rómovia, ľudia so zdravotným postihnutím, či príslušníci slovanských národov, ako aj gejovia a lesby a členovia niektorých náboženských a politických skupín. Všeobecne neznáma je v povedomí spoločnosti história holokaustu Rómov a Sintov. Obeťami tejto rómskej genocídy sa stalo 250 až 500 tisíc ľudí, čiže štvrtina až polovica predvojnovej populácie Rómov a Sintov. Ich presný počet nie je známy, keďže mnohé rodiny obetí smrť svojich najbližších nenahlásili a páchatelia záznamy o ich zabití zlikvidovali. Za koniec holokaustu, pre ktorý sa používa aj hebrejský výraz Shoah, sa považuje máj 1945, keď spojenci, teda vojská Spojeného kráľovstva, Spojených štátov, Sovietskeho zväzu a Francúzska, Nemecko v druhej svetovej vojne porazili. 27. januára 1945 oslobodila Červená armáda koncentračný a vyhladzovací tábor v Osvienčime. Po sérii ofenzív spojenci prenikali do koncentračných táborov a oslobodzovali preživších zajatcov. Stretali a oslobodzovali aj zajatcov, ktorí prežili tzv. Pochody smrti. Do týchto peších pochodov boli nahnané skupiny židovských i nežidovských zajatcov koncentračných táborov, ktorých násilím evakuovali príslušníci SS. Organizácia Spojených národov vyhlásila, že ak chceme podporovať vzdelávanie ku globálnemu občianstvu a pomôcť ľuďom, aby kriticky uvažovali a stali sa zodpovednými občanmi, ktorí si vážia ľudskú dôstojnosť, majú úctu ku všetkým a odmietajú akékoľvek predsudky, nevyhnutné je vzdelávanie o holokauste a genocíde. Európska únia chce tragické spomienky na toto obdobie európskych dejín uchovať a podporuje iniciatívy na zvyšovanie informovanosti o pamiatke obetí holokaustu. Zároveň financuje programy na podporu výskumu holokaustu. V decembri 2015 vymenovala Európska komisia koordinátora pre boj proti antisemitizmu. V roku 2018 sa Európska únia stala medzinárodným partnerom Medzinárodnej aliancie pre pamiatku obetí holokaustu. Rada Európskej únie zase prijala vyhlásenie o boji proti antisemitizme a o spoločnom prístupe k ochrane židovských komunít a inštitúcií v Európe. O 3 roky neskôr, v roku 2021, prijala aj Európska komisia prvú stratégiu únie na boj proti antisemitizmu. Európsky parlament si Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu pripomína každoročne. Za uplynulé roky prijal už množstvo uznesení o antisemitizme, rasizme, xenofóbii a ďalších formách neznášanlivosti, ako aj o trestných činoch z nenávisti či nenávistných prejavoch. Pozrime sa na niektoré z týchto uznesení bližšie. V roku 2017 prijali poslanci Európskeho parlamentu uznesenie,

0: Ciao ragazzi, io sono Alessandro, qui ancora per Spazio Emergenti. Oggi sono in compagnia di Lorenzo, tastierista degli Slow Tide. Ciao Lorenzo.
1: Ciao a tutti.
0: Lorenzo, vuoi parlarmi del singolo Leeway?
1: Sì, certo, volentieri. Leeway è stato il primo singolo che ha fatto, che è uscito in presentazione del nostro album. È uscito in realtà più o meno esattamente un anno fa ed è stato, diciamo, anche la prima traccia del nostro album. È un po' la traccia da cui è nato tutto, nel senso che è stata la prima traccia che abbiamo registrato in studio, quindi anche un nostro primo esperimento. E il video l'abbiamo curato noi, è stata una roba tutta, diciamo, fatta in casa. Insomma, un po' è stato per un annetto buono un po' il nostro manifesto, ecco, quindi poi abbiamo deciso di usarlo anche come presentazione del disco.
0: E di cosa parla il singolo?
1: Ah, il singolo è una delle poche canzoni che in realtà ha una tematica ben identificata, e infatti anche il testo era nato in realtà un po' come un esperimento, perché tendenzialmente i testi dei nostri brani nascono dall'improvvisazione, mentre per questo avevamo deciso di prendere un tema e provarlo a sviluppare. Il tema è in realtà quello del fuggire dalla propria terra, dalla propria casa, dal proprio ambiente, per cercare qualcosa di nuovo, qualcosa di magari di migliore, e poi in realtà chiaramente finisce un po', perché bene non può mai finire, e quindi finisce, diciamo, con il protagonista sostanzialmente alla deriva, nel senso che avendo perso tutto ciò che aveva si ritrova un po' sperduto. Anche il titolo, infatti, Leeway vorrebbe dire alla deriva, e anche il testo fa tanti riferimenti, diciamo, al perdersi tra le onde, quindi al lasciarsi trascinare dalle cose, se vogliamo.
0: Come avviene l'improvvisazione in una band che, diciamo, è un po' fuori dagli schemi classici, perché avete comunque una grossa parte elettronica, quindi come funziona l'improvvisazione con queste strumentazioni?
1: Ma guarda, diciamo, il modus operandi che abbiamo seguito di più per questo primo lavoro è stato far nascere i brani in sala prove, quindi proprio come fosse una vera e propria band. Suonando, partivamo tendenzialmente magari da un'improvvisazione del chitarrista, cui io alle tastiere e il batterista provavamo a seguire, e dopo che avevamo, diciamo, un po' definito quali erano le linee e i giri, le voci si inserivano, ma sempre cercando di essere più degli strumenti che delle vere e proprie voci molto concise con un testo. Infatti, appunto, le parole in realtà all'inizio erano casuali, poi alla fine sono state messe a posto per dare anche un senso, però l'obiettivo principale era quello di stare bene con la musica. E poi dalla sala prova, nel momento in cui avevamo un'idea più o meno chiara di dove volevamo andare, ci spostavamo in studio, e lì si iniziava a programmare tutta la parte di elettronica, quindi si iniziava a creare quello che era l'ambiente sonoro che si voleva dare al brano. Però appunto, diciamo, abbiamo cercato di mantenere sia il lato band che il lato di producer elettronico della situazione.
0: Ma invece il nome della band, Slow Tide, da dove arriva?
1: Ma il nome è stato un po' una coincidenza per cui ci siamo tutti trovati, nel senso che quando è iniziato il progetto aveva ancora un altro nome, che era il rimasuglio di un vecchio progetto del cantante, del batterista e del chitarrista, che però non ci soddisfaceva più, non ci sembrava più stare bene col sound che stavamo sviluppando. E quindi a un certo punto abbiamo proprio deciso di cercare di, diciamo, trovare un nome che accompagnasse anche questo, le sonorità che stavamo andando a creare. E alla fine tutti più o meno separatamente eravamo arrivate alle stesse parole, quindi sia come sonorità che come tematica, era sempre legato un po' al mare, alla marea, alle onde. E quindi a un certo punto ci siamo ritrovati e, sperimentando un po' di intrecci, è uscito Slow Tide.
0: Capisco.
1: Che appunto vuol dire lenta marea, e quindi ha preso questa cosa.
0: Ma a che fare per caso vuole essere un rimando agli Slow Dive, che sono un altro gruppo che si può anche abbastanza assimilare un po' al vostro genere?
1: Quello è stato un po' un intoppo in realtà, nel senso che noi quando abbiamo deciso il nome non ci abbiamo minimamente pensato. Io personalmente non li conoscevo neanche. Poi a un certo punto, tipo al quarto o quinto live che facevamo, un ragazzo ci ha segnalato questa cosa. No, è stato casuale. Da una parte ci ha anche portato dei buoni risultati, nel senso che più persone ci hanno scritto dicendo di averci ascoltato cercando gli Slow Dive. Altre persone, magari più addette ai lavori, giustamente ci hanno detto che poteva essere un po' ambigua come scelta, però è stato casuale, è stata frutto di ignoranza principalmente.
0: Certo, ci crediamo, sì. Assolutamente. E invece, tornando a te, quali sono le tue influenze musicali?
1: Guarda, quando ho iniziato questo progetto, in realtà arrivavo da un ambiente completamente diverso, nel senso che gli anni ero passato dall'hip hop al metal, poi ero finito all'elettronica, prima dubstep, drum and bass, techno, e poi quando mi hanno chiamato in questo progetto, appunto mi hanno chiamato in realtà per curarne la parte di elettronica, ho scoperto il mondo del quello che viene considerato indie, alternative, shoegaze, e chi ne ha più ne mette. Quindi diciamo che è stato un ispirarsi nel mentre. Ora come ora, diciamo, quello che mi ispira di più comunque sempre di pop, ascolto tanto Kendrick Lamar, Tyler the Creator, così, perché secondo me è uno dei generi che adesso come sonorità sta cercando di svilupparsi di più, si lascia trascinare da altri ambienti ed è quello che ci piace un po' a noi, cercare di mettere insieme cose diverse per cercare di generare qualcosa di più o meno personale, ecco.
0: E invece, ritornando adesso alla band, i vostri progetti futuri, avete in programma qualche tour, avete in programma qualche album o l'uscita magari di un singolo?
1: Il tour è finito, nel senso che appunto il nostro album è uscito più o meno un anno fa, ad aprile dell'anno scorso, e da lì abbiamo suonato in giro per l'Italia da aprile al mese scorso, e ora ci siamo fermati perché appunto stiamo iniziando a scrivere brani nuovi, e purtroppo non, avendo anche altri impegni, non si riesce a mantenere sia l'attività live che l'attività in studio, e quindi ci stiamo dedicando a nuovi progetti. Adesso abbiamo qualcosa in ballo, vedremo se focalizzarci subito su un nuovo album o su qualcosa di più piccolo, dei singoli, così, e chi lo sa cosa, insomma, cosa succederà, non lo so, non ci chiediamo ancora nessuna strada, ecco.
0: E i nostri ascoltatori dove possono seguirvi?
1: Guarda, più o meno dappertutto, nel senso che noi abbiamo una pagina Facebook, chiaramente Slow Tide, c'è tutto il nostro primo album su YouTube come tracce singole, come un unico video con tutto l'album, su Spotify, possono trovare il nostro album anche su iTunes, su Google Play, su Amazon, e abbiamo Instagram chiaramente, che ormai è un must off, quindi anche su Instagram posso seguirci, e, insomma, più o meno qua, tutto qua.
0: Ok, allora non hanno scuse per non seguirvi. Io ti ringrazio, Lorenzo, e ti chiedo se vuoi lanciare allora la tua canzone, la vostra canzone.
1: Ora sentirete il nostro primo singolo, Slow Tide, Leeway.

0: Ciao gente, siete connessi su www.6023.it.
1: Oh, ma perché fai la voce così seria e sensual?
0: Perché fa figo.
1: Ah già, giusto. Beh dai, di quello che devi dire, scusa l'interruzione.
0: Eh sì. Ciao gente, siete connessi su www.6023.it, la web radio dell'Università del Piemonte Orientale. Oltre ad ascoltarci direttamente sul nostro sito, puoi farlo anche dal tuo smartphone. E se stai già in università, puoi farlo nei punti di ascolto di Vercelli, Novara e Alessandria. Non a caso, Radio 6023 è tre città, una sola voce. Ascolta i nostri programmi e la nostra musica.
2: Oh, quelle tre città, una sola voce, mi è piaciuto. Rifammelo.
0: 6023, tre città, una sola voce.

l'antisemitismo era un elemento centrale dell'ideologia nazista già prima della sua ascesa al potere. Ma l'era dell'Olocausto iniziò nel gennaio 1933, quando Adolf Hitler e il partito nazista assunsero il controllo politico della Germania. A partire da quell'anno, i nazisti iniziarono ad attuare una politica statale di repressione contro gli ebrei, che consisteva nel rubare le loro proprietà, privarli dei loro diritti e della cittadinanza. Nei pogrom della Notte dei Cristalli del 9 e 10 novembre 1938, 91 ebrei furono uccisi, almeno 1.400 sinagoghe bruciate e 30.000 ebrei furono arrestati e rinchiusi nei campi di concentramento. Meno di un anno dopo scoppiò la Seconda Guerra Mondiale. Durante il conflitto, la Germania nazista e i suoi alleati e collaboratori uccisero quasi 2/3 degli ebrei europei, sottoponendoli a condizioni di vita terribili, maltrattamenti brutali, fucilazioni e gassificazioni di massa e imprigionandoli in centri di sterminio appositamente progettati, noti come campi di concentramento. Furono uccisi 6 milioni di ebrei.

Tra il 1933 e il 1945 il regime nazista e i suoi alleati presero di mira anche altri gruppi, tra cui rom, disabili, slavi, omosessuali e membri di alcuni gruppi religiosi e politici. La storia dell'Olocausto, dei rom e dei sinti rimane largamente sconosciuta

0: alleate, tra cui Regno Unito, Stati Uniti, Unione Sovietica e Francia, sconfissero la Germania nazista nella Seconda Guerra Mondiale. Il 27 gennaio 1945 l'Armata Rossa liberò il campo di concentramento e di sterminio di Auschwitz. In una serie di offensive, gli alleati entrarono nei campi e liberarono i prigionieri sopravvissuti. Incontrarono e liberarono anche i sopravvissuti di quelle che sono passate alla storia come le marce della morte. In queste marce forzate, gruppi di detenuti dei campi di concentramento, ebrei e non, venivano evacuati a forza sotto stretta sorveglianza dei soldati delle SS.
1: Secondo l'ONU, è necessaria una sensibilizzazione sull'Olocausto e il genocidio per promuovere l'educazione alla cittadinanza globale, aiutare le persone a pensare in modo critico e diventare cittadini responsabili, consapevoli del valore della dignità umana e del rispetto per tutti, e liberi da ogni forma di pregiudizio.
0: L'Unione Europea vuole preservare la memoria di questi tragici eventi della storia europea e promuove iniziative per ricordare l'Olocausto. Inoltre, finanzia programmi per sostenere la ricerca sull'Olocausto. Nel dicembre 2015 la Commissione Europea ha nominato un coordinatore per la lotta all'antisemitismo. Nel 2018 l'Unione è diventata membro permanente dell'Alleanza Internazionale per la Memoria dell'Olocausto e il Consiglio ha adottato una dichiarazione sulla lotta all'antisemitismo e un approccio di sicurezza comune per proteggere le comunità e le istituzioni ebraiche in Europa. 3 anni dopo, nel 2021, anche la Commissione Europea ha adottato la prima strategia europea sulla lotta all'antisemitismo.
1: Il Parlamento europeo celebra ogni anno la Giornata internazionale della memoria dell'Olocausto e ha adottato numerose risoluzioni su antisemitismo, razzismo, xenofobia e altre forme di intolleranza, crimini d'odio e incitamento all'odio. Vediamone alcune.
0: Nel 2017 i deputati hanno adottato una risoluzione sulla lotta all'antisemitismo, incoraggiando gli Stati membri a promuovere l'insegnamento sull'Olocausto nelle scuole. Il Parlamento ha inoltre espresso preoccupazione per l'aumento dell'antisemitismo, sottolineando che il razzismo e la xenofobia non sono opinioni, ma crimini.
1: Una risoluzione dell'ottobre 2018 sull'aumento della violenza neofascista in Europa ha richiamato l'attenzione sul fenomeno della violenza contro gli ebrei e ha invitato gli Stati membri a contrastare la negazione dell'Olocausto, compresa la banalizzazione dei crimini commessi dai nazisti e dai loro collaboratori.
0: Nella sua risoluzione del 2019 sull'importanza della memoria europea per il futuro dell'Europa, il Parlamento ha chiesto che l'istruzione promuova la diversità della nostra società e della nostra storia comune, includendo informazioni sull'Olocausto e sui regimi totalitari e autoritari che hanno causato tante sofferenze umane e violenza e hanno diviso l'Europa per mezzo secolo.
2: Počuli ste už niekedy o podpredsedoch Európskeho parlamentu? Už len z názvu ich funkcie je zrejmé, že v parlamente zohrávajú dôležitú úlohu a že sú významnými politickými osobnosťami. Viete však, kto konkrétne sú podpredsedovia Európskeho parlamentu, čo robia a ako sú volení? Všetko sa začína voľbami, rovnako ako v prípade predsedu parlamentu. Európske voľby sa konajú každých 5 rokov, ale parlament volí svojho predsedu a podpredsedov každého 2,5 roka. Podpredsedovia sa volia na prvú polovicu legislatívneho obdobia parlamentu hneď po júlových európskych voľbách. Druhé voľby sa konajú o 2,5 roka neskôr v januári v polovici legislatívneho obdobia. Voľba nového podpredsedu či podpredsedničky sa môže uskutočniť aj v prípade, že sa jedno z podpredsedníckych miest v priebehu funkčného obdobia uvoľní. To sa môže stať napríklad vtedy, ak sa súčasný podpredseda presunie na inú politickú funkciu vo svojej krajine alebo v inej inštitúcii EÚ.

0: Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Повече информация можете да намерите на уебсайта на парламента.
1: The 1st of May 2004 was a historic turning point for 10 countries in the heart of Europe. Cyprus, Czechia, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Slovakia and Slovenia joined the EU family. It was a moment of celebration, unity and limitless opportunity. Let's take a closer look at this milestone event.
2: The European Union has expanded a number of times throughout its history, when new member states have joined. In 2004, the European Union underwent its largest ever expansion, welcoming 10 new countries: Cyprus, Czechia, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Slovakia, and Slovenia. Following the enlargement, the EU consisted of 25 member states. But the vision for the future at that time was to expand towards an EU of 30 member states. So why is this enlargement so significant? To start with, it marked the largest single expansion of the European Union. In total, three former Soviet republics, Estonia, Latvia and Lithuania, four former satellite states of the USSR, Czechia, Hungary, Poland and Slovakia, a former Republic of Yugoslavia, Slovenia, and two Mediterranean islands, Cyprus and Malta, all became EU member states. These countries embarked on a journey towards greater cooperation, prosperity and solidarity. This enlargement meant much more than a mere increase in the number of EU countries. It signalled a shift in the geopolitical landscape, one that would shape the future of Europe for generations to come. The enlargement extended the borders of the European Union to the east and reinforced its role as a stabilising force in Europe. But why did these nations want to become members of the EU? For many of them, it was a chance to embrace the promise of democracy, freedom and opportunity that the EU symbolised. The enlargement followed the fall of communist regimes in Central and Eastern Europe, allowing these countries to transition to democracy and market economies. This historic enlargement from 15 to 25 member states was the culmination of a long accession process that led to the reunification of Europe, a Europe that had been divided for half a century by the Iron Curtain and the Cold War.
1: The 2004 expansion also had significant implications for languages in the EU, or you might say they posed a challenge unlike any other. The number of official EU languages increased from 11 to 20. The nine new languages were Estonian, Hungarian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Czech, Slovak and Slovene. Nine new translation units were created in the Translation Service of the European Parliament to make it accessible in the newly added languages. In the years leading up to the enlargement, when the membership negotiations were ongoing, existing language staff started to prepare themselves for the introduction of the new languages by taking part in extensive language study programmes. The EU's kaleidoscope of languages has become a testament to its commitment to inclusivity and diversity. Each language isn't just a means of communication, it's a window into a country's history, culture and identity. Through translation and interpreting, the EU ensures that every voice is heard. After the start of this fifth enlargement, with 10 countries joining in 2004 and Bulgaria and Romania joining in 2007, Croatia became a member in 2013. Fast forward two decades and the impact of the 2004 enlargement is still being felt across Europe. The EU has reaffirmed its role as a beacon of hope, progress and cooperation in an ever-changing world.
2: You can listen to more podcasts on Europol Radio, the web radio of the European Parliament.
3: Al Parlamento europeo c'è una figura professionale dal nome un po' antiquato, quella del questore. La parola non vi dice niente? La cosa è piuttosto normale, non è un ruolo di cui si parla molto. è però essenziale per il corretto funzionamento dell'Assemblea.
4: Nell'ufficio di presidenza, di cui abbiamo parlato in un altro episodio di questa serie, ci sono 5 deputati che svolgono il ruolo di questori. Insieme formano il Collegio dei Questori e si riuniscono circa una volta al mese, durante le sessioni plenarie.
3: Il Collegio dei Questori è l'organo del Parlamento europeo responsabile delle questioni amministrative e finanziarie che interessano direttamente i deputati e le loro condizioni di lavoro. Si occupa, ad esempio, del servizio medico, dei trasporti, dell'allestimento degli uffici, dei tirocinanti e dei corsi di lingua. In altre parole, tratta tutte le questioni pratiche che riguardano i deputati. Lo ha spiegato l'ex prima questora, Anne Sander, in occasione della giornata Porte Aperte del Parlamento Europeo nel maggio 2024.
4: In pratica siamo in 5 e ci occupiamo del funzionamento interno del Parlamento europeo, vale a dire delle regole relative all'accesso e al funzionamento, della ristorazione e dei diritti finanziari dei deputati. Ma oltre a gestire il Parlamento dall'interno, siamo anche una sorta di sindacato dei deputati. Li rappresentiamo. Quando c'è qualcosa che non va, i deputati si rivolgono ai questori. Ad esempio, cerchiamo di facilitare i loro rapporti con l'amministrazione.
3: Il Parlamento europeo elegge i questori dopo aver eletto il o la presidente e i 14 vicepresidenti. L'elezione dei questori avviene a scrutinio segreto in 3 turni. Nei primi 2 è richiesta la maggioranza assoluta dei voti espressi, mentre all'ultimo turno è sufficiente la maggioranza relativa. La maggioranza assoluta è pari alla metà dei voti espressi più 1. La maggioranza relativa o semplice sia quando un candidato ottiene più voti degli altri.
4: Le candidature alla carica di questore possono essere presentate dai gruppi politici o da un minimo di 40 deputati. Come per il o la presidente del Parlamento, il mandato dei questori è di 2 anni e mezzo.
3: I questori sono membri dell'ufficio di presidenza con funzioni consultive. Ciò significa che assistono all'ufficio di presidenza con pareri e consigli, senza però partecipare alle votazioni. In compenso, possono presentare proposte per modificare o riformulare le regole adottate dall'ufficio di presidenza. Dal canto loro, i deputati possono porre quesiti sulle attività dei questori.
4: Per conoscere la composizione del Collegio dei Questori, potete consultare l'elenco dei deputati e delle loro funzioni sul sito del Parlamento europeo.
3: Questa trasmissione è presentata dal Parlamento europeo. Potete trovare altri podcast su Europarl Radio.
5: Kull sena it-tneġġis tal-arja jikkawża mejjiet ta' eluf ta' mwiet prematuri madwar l-Unjoni Ewropea. Għandu rabta mal-mar tal-qalb, problemi respiratorji u anke l-kanċer. Ċerti sustanzi neġġiża jistgħu jagħmlu ħsara lid-DNA tagħna. Filwaqt li oħrajn ibaxxu l-kwalità tal-ilmaw tal-ħamrija u jagħmlu ħsara lill-ekosistemi. Sa dan it-tant it-tneġġis akustiku qed jiżdied, speċjalment fil-bliet. U mhux jaffettwa biss il-livelli ta' raqat u stress, iżda wkoll is-saħħa fit-tul tagħna. Qed tisma' naħdmu aktar għal-leġiżlazzjoni aħjar. F'dan l-episodju se nkunu qed nieħdu nifs fil-fond u nitkellmu dwar it-tniġġis tal-arja u t-tniġġis akustiku fl-Unjoni Ewropea. Se nkunu qed niddiskutu wkoll kif l-Unjoni Ewropea qed taħdem biex tnaqqas l-impatt ta' t-tniġġis fuq saħħitna u fuq l-ambjent.
6: Il-ġrieda kontra t-tneġġis tal-arja u t-tneġġis akustiku miex qed isseħħ b'mod iżolat. Ija parti mill-qafasusa tal-politika ambientali tal-Unjoni Ewropea li għandha l-eruq tagħha fit-trattati tal-Unjoni Ewropea. Ija nfassla biex tipproteġi s-saħħa tal-bniedem, tippreserva r-riżorsi naturali u tippromuovi l-iżvilupp sostenibbli. It-tniġġis tal-arja u t-tniġġis akustiku huma oqsma ewlenin ta' priorità f'din l-istrateġija ambientali flimkien mal-azzjoni klimatika, il-biodiversità u tranzizzjoni lejn ekonomija ċirkolari. Fil-qalba ta' dan kollu hemm il-pjan ta' azzjoni ta' tniġġis żero. Dan huwa l-pjan direzzjonali tal-Unjoni Ewropea biex jitnaqqas it-tniġġis dan-nus u tinħoloq Ewropa aktar b'saħħitha u aktar sostenibbli.
5: Ejja nibdew bil-kwalità tal-arja. L-Unjoni Ewropea għandha regoli stretti fis-seħħ, magħrufa bħala direttiva.

0: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
1: Radio 6023.

0: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
1: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
0: Paolo Borsellino.

0: Ciao ragazzi, sono Claudio Coccoluto. Ascoltate 6023 perché ne vale la pena.
1: Radio 6023.